Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amore.

生贴着对你的心，因为你会说 giorno di grazia， prego per te， Ave Maria， piena di grazia， Signore， con te sia fatta tua volontà， così in cielo e così in terra。